0: Ilani Sauti, Osa Ilise Samo Oemalo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Far Moimoin, the Telita Valley Matango Fear Filfil Mayai, Telelif Soswani Lau Fanga Luenga Mooi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Lima on Fitu, Cray South Road, in name Manukau. Access for Ilu Pengat Failangi, enterprisecast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Odua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa Ili, Filifili, Ma Aveloa Lautawan.
1: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fa ongai le equity lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fi o sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafayona e umi aise fale motu le lumanai, ma au wala e fa ongai le equity lo fale motu e fa ata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
2: Awanei e misia le faa pitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu iou ai ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua o kitopa. Io e alga ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I Amerika Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.

0: Kicks.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua I lef so swani. O ta apena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: A faile va swunu ono le lusu fa out of sanga, elienia wanga va, failonga pole poto masani, mai te fia o a oito mai fai kofi. Failoai matangata ma fa maltinoai, wa e sauni, mosan alwena ili fai kofi. Visitala ne loi na mato of a single food service and barista skills course yasetema. Es volu lima vayaso le umi ma fa yetanga ba a ele yaset toni. Ana au mai loi le MSL training ile o barcelau lua lua fa fa ton valu. O barcelau lua lua fa fa ton valu. Beta maia ne ile MSL training.co.nz.

Sifunga mali o cholo mana ve mi silu kisu el rivaing ole fia fi malapesi tampu ni el fi daungale alengang po ia. Madan chuo chenga chenga chuo lunga chuo ile polo kalamena elimo el rivaing ole fia fi mole chuo lunga fa chai el sungal fi fi abia pasta suli lolonga mole fa poponga ole tanto polo kalamepe. Ona e fa funga tia o lam fe ona jobo wan to say si ona fa poponga ele temi ma sani le aso a tao joy se full family of me to na tan link to lang yo no tale ono jan to tala mai san mo pe ona funga da to engal bala bana un tanga vai tp out tanga vai link to lang valu le tao ana le lamers full lua ile a wolio le so o vela na kupa

Ma fai nei ora fatto quanto top up alle Digicel e lungo le upenga ta fa ilangi alle Clickex Pacific. E ma fai fuori una la fuori se leni ile mai cash alle Digicel e Samoa. Tonga Fiti, ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso teitasi ma e fai ngol fie fuori una e le stalai. Asi siane ile Clickex.com e la fuori sau top up alle Digicel. Pe la fuori sau tupe ile mai cash alle Digicel Samoa. Tonga Fiti, ma varuatu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fa fa. Olua tasi lima ono tolu tolu.

0: Alex. O tu finga le tau tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Emo e olo pai ga

toi on ominu tullut John Talalle tulla valuri tullut John Willis samo mo oi lona lusu fani aso se temol jara fulla wale lua fe lua se fullu male ono ma lo fa tai nei matuo se pera nei fana ma mori la o bai jamaji twai la o ba ba vela fe bisio la wale nei tai ao ma lo fa fia ga mai le auto de bo me chisi sa fia sa kwatea so ma tatu tala me samo ni fo estofi mori.

Bani atoloa ma lol ngā lulue Lea tino fite tunga tio te ma whaiva Ora nei fwa stofi ma lo lava Ma lo le wha ma lo lo si toi lima minuta lo te toi Ora tāle le tula iwa Sauri mai mo taru tala fau Ora nei tāle sunga se uli ma lau Nga mai le pese mai le ngata ula Pe lava e mai mo mai wha whonga mai nei taimera ta On tonu ma lo maoto ma lau le tapo inga nei o tātu ma tua tua Sin sino sa mua ma lo wha fte tele Tono lo tāpale, tono for the fine artwork, and on Facebook, my YouTube, or the Samoa. Let's hear them all.

0: fulu malfale mata opol tusio fat otto. Fight a win a little potto, or an evo tie off. A watelosilosi tangata mioleanga. A wafoe te fiato anga ya ilato. A wawa mafo fawola to lotto ile sawanga. Watautal talaola to longu tu me fatting eye. Watina el fale il potto. I fa mosali inda il fautota. O le poto foie tu tumua ia fiafei o loa u malava e ta ua male matangofi. O le tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata atamai e tupu lona malosi. A wā le filifili le leie te faye louta ua. O le to tele foie fai pule e saunga le muai. Ua mawalunga le poto le vale. Na tele tau tala lava e le fai tatoa. O le ua mafo fau e fai meleanga. Ta ua oi o le tangata fai tong fitileanga. O le manato le vale, o le angasala lea. E ino sia fo e tangata leo fa te wemu. A fai e te fawai vai lea so vale. O i titi lava lo malosi. Ia e lavea i e upu ea ioti. Ma e a o infasia. A fai e te fapea fa auta. Ma atu tele i lore nei tangata. O leo o fua tia loto na te le langona ea. O leo tau siela wanganga, na te le silafia ea. Na te le tau yatu ea tangata e tusa, malana ngarwenga. Lawa tali ie, ia e aile meli, a waile lei. A toa male meli sisina e suoma lia ilo ngutu. Ia eiloa, e fapia fo ile poto ilo wanganga. A fai wa e maua, ona yei lea, o le iunga, e le iwa de fo ilo fa mwe mwe. Le tangata amio le hangai. Awe te lama lama ni meno fwai. Le tangata amio tonu. Awe te fata afuna ina le mea te oto ai o ia. Awae atu fitu ona pa u le amio tonu. Ai toi tu o ia. A oe amio le hanga. E pa u ilato ele mala ia. A pa u le waita ia te oe. Awe te fia fia iai. A tau swai fwai o ia. Awe le ori oli ai lo loto. Na isi le fia le li. Ona lea ngai lea yona lumba, mana whare liu mai lontoa sa ia te ia. Awa te wha meo ie wa whai me lea nga. Awa foie te losi losi ie a mio lea nga. Awa ai lei ui sere lei le wa mio lea nga. E ti nei ale la mepa, a e a mio lea nga. Lo watali ie, ie e ma tau ile li I, a toa maritupu. Awa te wha wa wai, mai e whai liu li wai. Awa e wha fua se yon tula e mai ulo la tau mala. O ai fwy se na te loa le malaya mai a te la ua uma. E iai fwy nei mea I e bupoto. O le whailonga ina o tangata ili whamasino ngai lele leilea. O leo fai atu ilea mio leanga o oele mio tonu. E fetu uina o ia ele nuu. E whaafano ina o ia e tangata. A oe wawa iatu ia te ia. Lato te fia fia. E o o ya ai lato le whamanu ia ele leiaing. E tau fiasongi tangata umba, ma leo atali atu I uputonu. Ia sao ni unii fafolau ngaruenga. Ma e teo te wai le mao, mulimuli ane, ona e faya lea olo fale. Awane I faifua oe ma mori mau, I le lua te tua oe. E te pepelo ea I ulo ngutu. Awane e fape ane, e pei ona faya le tangata ia teo. E fape ala wana o faya ia te ia. O te tau yatu ia te ia, e tusao malana mea ua fai. Na owarwane, ele whanua o tangata pai e. Ma le tō vine o tangata wale se mafau whau. Whau ta foi, watu tupua e waso o lava I la au tui tui. Wau fitia u ma lava I le vaho ngongo. Ma lana pahama a o wasolo. O na o vava ai lava lea. Ma o matua ma natu natu. Wa o loa, ma u ha o au ina hai au. Sei toi titi, sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima e te oto ai. Aeo o mailu mativa pei ole malanga. Malole tango lima pei ole tangata. Wasa auni lana o penga.
1: Ua awina atu le upu ole poto ili nei aso. Ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tūwhata sia o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mamori fatasia tua I mafaa maisena, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, to nia si ulavea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: cash. Am I so wa e mawai lower fare e afitala? Telepiki apu SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia yai so malwenga full time ma ema malo swafa. Lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se afaina. Am mai lo tavare tu ai mo sau tu pe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu five o novalu. Over se lau lolo fitu five o novalu mo Daniel Bomaki. Tatosi Dorselau Great South Road I Mano Orewa.
1: O emo mia se visa monu silapo aus Italia. Ai asef so suanitu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa se o manu se Wati Simon, Mahawian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasilima. Usilia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au au nanga vaa I fiso suani ma fautuanga tau fimelanga inga.
2: Lelei. Atono wa mawai fose toa re nei tae au wa te alipisi te pene ina nai whanau lea o ngā e se le tau lei. Relax, wha pupunga na koko Samoa, enjoy your manu o re tae au, pese mawai koko na band.

0: Wai mo enga ngao si tutono ni usila, fa apese tino foa lupo tumalo lo, laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe ave ai, maisi. Afiu ane loa ili fafi tufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima faa valu, o valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
1: Awane e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au al nanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe Silia tu yo ai me Samoa po America Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le aso losfo lua se tema e o le aso losfo lua okitopa. Io e anga ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I America Samoa. Afiwan e noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.
2: Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Fafufonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa.
3: Yeehaw!
4: Ua mawhai o na aura atu la pola kalame e lelei mō o e yaso taitasi o na o le langolango mālosi e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
5: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunuu o lalolangi bala au no le ese tātupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City